0: Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, la prima pagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi la prima pagina.it. Le notizie quando vuoi.
1: Melodie italiane di Attilio Carbone. Si ascolta come sempre su WGBB Radio ed ora in avanti si vedrà anche in Italia su Piana TV e Telitalia. Martedì all'1 di notte e alle 13, ora di Roma, lunedì alle 19 e martedì alle 7 del mattino, ora di New York. Per chi non è in Calabria o in Italia, sarà possibile seguire tutto via web su Local TV digitando Piana TV.

0: Ciao a tutti, sono Romina da New York and you're listening to Melodie Italiane. Vi voglio bene a tutti. Mua!
1: Tutta la musica presente in questo programma è esclusivamente per scopi di intrattenimento ed è di proprietà degli artisti, dei loro promotori e dei produttori. Non possediamo i diritti su alcuna canzone e non intendiamo violare alcuna legge sul copyright.

0: la finale dove l'Argentina cercherà di bissare e quindi scongiuri sono d'obbligo il titolo mondiale. Il protagonista di questo approfondimento del venerdì, che ringraziamo per la sua partecipazione, è Maurizio Bonanno. Innanzitutto buon pomeriggio Maurizio, come stai?
1: Tutto bene, voi tutto bene, buon pomeriggio a tutti.
0: Tranne il caldo, diciamo benissimo. Salutiamo.
1: Capita però subito. Che d'estate faccia caldo, eh.
0: Capita, d'estate in Europa si fa caldo. Invece salutiamo dall'altro lato del mondo Liliana. Lili, come stas? Frio?
2: Bien, hoy no hace frío, son 9 grados, pero bien invierno, sí, muy invierno.
0: Ah, okay. E poi ti stai preparando per la partita, per partitaso, come si dice? Il partitone, com'è?
2: Partido, claro. Estamos respetando todas las cábalas. Sufriendo, porque estamos sufriendo todos los partidos, pero vamos adelante, vamos.
0: Sí,
2: Antonio, va. Antonio, ¿recuerdas que antes de que comenzara el Mundial, tú me preguntaste, y si llegan a la final Argentina y España? ¡Ay, me he acordado tanto estos días!
0: Sí, porque tú hay...
2: Era como un presagio.
0: Sì, un presagio, sì, no, perché avevo visto il tabellone e tante volte ci azzecco, per fortuna o per sfortuna non sono uno scommettitore, però avevo visto il tabellone e avevo immaginato da un lato l'Argentina favorita e dall'altro avevo immaginato o la Francia o la Spagna, mi ha detto scommesso Spagna, e infatti così è stato. Tra l'altro la cosa singolare mi veniva da chiederti, perché per chi ti ha conosciuto in queste settimane, tu hai mamma spagnola, papà italiano, quindi hai questa doppia fortuna, potevi tifare Italia ma non c'è, adesso avrai l'imbarazzo tra Argentina e Spagna, quindi Argentina o Spagna non c'è dubbio, adesso è Argentina, giusto?
2: Tiferai per Argentina. Argentina.
0: Argentina.
2: Sì. Allora, noi hoy tengo la risposta muy clara, Argentina.
0: Assolutamente, non c'erano molti dubbi. Sì. Domenico, buon pomeriggio anche a te.
3: Domenico. Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Ciao allora, Maurizio, ciao Lilli.
0: Allora, approfitto per ringraziarti pubblicamente per il fatto che hai sostituito egregiamente per qualche giorno, quindi si sono abituati, ma presto tornerai sicuramente in onda con qualcosa di tuo personale, perché mancano i tuoi appuntamenti e ti ritroveremo. Allora, non c'è l'Italia al Mondiale, ma ti voglio chiedere, prima di entrare nel discorso Maurizio Bonanno, per chi ti ferai, Spagna o Argentina?
3: Beh, guarda, sono due grandissime squadre. Io tifo per la Spagna, però... Chiunque vince per me va bene, sono due grandi squadre, non c'è l'Italia, quindi chiaramente si abbassa un po' quella che è la tensione, quella che è la passione del vedere la partita, ovviamente con i tuoi beniamini, però sono due belle squadre e quindi vinca il migliore, tipo Spagna, ma senza grosse passione per l'uno o per l'altro, perché è per l'Italia.
0: Allora Maurizio, buona, raccontare Maurizio... È un qualcosa di antologico, diciamola così, ci vuole antologia. Google ha tante informazioni, non ha dubbi, perché abbiamo fatto una piccola ricerca, abbiamo fatto una curiosità, sai, di quelle googolate, cerchi, vai a chiedere le informazioni, non ci sono dubbi, e lui è Maurizio, ha iniziato a scrollare tutta una serie di informazioni parecchio datate, anche la tua data di nascita, quella è pubblica,
1: ti ha collocato... Che ormai sono un vecchietto.
0: No, vecchietto no, il massimo possono essere invecchiati i vestiti, come si dice in Calabria, ma non vecchietto. Hai una carriera che sfiora il mezzo secolo, sei oramai entrato nella fase nella fascia dei cosiddetti decani dell'informazione, in Calabria ed in Italia. Quindi sei probabilmente rimasto uno dei, in Calabria, di Bovolenza certamente, tra coloro che sono i punti di riferimento dell'informazione. Questo perché l'informazione è nata con te a Vibo Valencia. Hai fatto, tra l'altro, inizierei dalla radio, il corrispondente anche per RTL 125, quindi una gran bella esperienza nazionale. Hai raccontato la Calabria. Che anni erano quelli in cui tu hai fatto le corrispondenze per RTL?
1: Allora, io come RTL ho lavorato 11 anni ho smesso nel 2003, quindi diciamo dal 93 al 2004 più o meno. Questo è stato il periodo, un periodo bello per le radio. Però tu dicevi che io sfioravo il mezzo secolo. Allora, dovete sapere che io, quando nascono le radio libere in Italia, siamo nel 1976, ancora ero un liceale, la mattina andavo regolarmente a scuola e il pomeriggio ero in radio. Quindi io faccio 50 anni, conto le radio, la prima volta il microfono in radio, perché il microfono l'ho preso anche prima, stavo facendo spettacoli, ma sono 50 anni di microfono con il mondo dell'informazione. Io nasco come disc jockey radiofonico e poi mi sposto alla redazione.
0: Ecco, erano gli anni quindi delle dediche, gli anni in cui il pomeriggio...
1: Sì, ma c'è un aneddoto simpaticissimo. Io, ovviamente ero il ragazzino, nascono le radio libere, ci sono gli esperti, c'erano i giochi delle discoteche, gli esperti. Io ero il ragazzino, avevo 16 anni, quindi mi danno, quasi come una sorta di penitenza, proprio la trasmissione delle dediche. Non l'avessero mai fatto, sono diventato un divo, perché a quei tempi la trasmissione delle dediche era la più seguita in assoluto in qualunque radio. Quasi si raccomandavano per poter fare le dediche e mandare in onda la canzone del momento. Quindi io ebbi un lancio straordinario, quasi loro pensavano di farmi una penitenza, invece fu un grande lancio che mi consentì poi di diventare, perché a quei tempi quelle radio erano pochissime ancora e chi trasmetteva in radio era veramente un piccolo divo. Radio Calabria si chiamava e da Salerno a Messina l'etere era libero e si sentiva sui 102 MHz solo Radio Calabria.
0: Allora hanno voluto, sei stato fortunato, perché c'è però anche la fortuna, per chi ci crede c'è tutta, perché ti sei trovato nel posto giusto al momento giusto, quando proprio queste dediche esplodevano. E la curiosità che tanti si pongono, come è nata questa tua passione? Perché è più che lavoro, per te è una passione, perché chi ti conosce ti sa con un microfono in mano. Infatti noi ti abbiamo rappresentato tra le tante foto che circolano su, è proprio con questo microfono che fa parte integrante della figura di Maurizio. Perché ti sei avvicinato a questo microfono? Da dove è nata questa passione?
1: Io nasco da un classico ragazzino che studia musica. Io ho iniziato così, studiavo musica classica, ho tenuto dei concerti di musica classica, ho l'onore di aver tenuto il concerto d'organo suonando l'organo del Duomo di San Leo Luca. Quindi inizio con questo studio di musica seria importante, però poi ovviamente siamo ragazzini, ci sviluppiamo con la musica più popolare, rock, e nel momento in cui nascono le radio è stato quasi una passaggio naturale a fare tutto questo. Con l'aneddoto che ti ho raccontato sono diventato poi uno dei, non vorrei dire queste cose perché sembra che uno si vanta, ci fu nel 77 credo un grande concorso popolare, non so se ricordate quella rivista Ave Express che a quei tempi andava molto di moda, in cui ci fu una sorta di gara popolare sui DJ più amati. Io arrivai terzo in Italia, vinse un DJ di Radio Kiss Kiss, tra i primi cinque c'era anche un DJ di Radio Milano International che si chiamava Claudio Cecchetto, tanto per dire, quello è un periodo.
0: Giusto, e conosciuto, però hai fatto proprio un nome a caso, Cecchetto.
1: E mi trovai proiettato in un bel giro, poi io ho iniziato a fare dei giochi anche in discoteca, le buche del 501, il Blue In, voi conoscete i locali delle discoteche della cosiddetta Costa degli Dei, mi arrivavano i dischi promozionali, ho cominciato a conoscere cantanti, attori di quel periodo, perché se arrivavi in radio, ovviamente la promozione era attraverso la radio, io ero lì.
0: Eri il classico capellone dell'epoca, degli anni 70-80?
1: Sì, ancora adesso, come vedi, mi difendo bene.
0: Ecco, proprio il tema dei capelli mi permettono di ricordare un amico in comune che ha innescato, tra l'altro, un suo ricordo, in me ha innescato un nuovo percorso, un ulteriore percorso, che è Filippo Stippa. Tu l'hai conosciuto, l'hai vissuto, è stato un grande... che tra l'altro ha fatto le radio libere, ha fatto le televisioni libere e ha portato anche diciamo degli appuntamenti che oggi non, magari non sono più in auge perché Miss Italia, ecco, non è più quella dei tempi di Frizzi per intenderci, però all'epoca era un grande evento Miss Italia, ma tante altre iniziative canore.
1: Sì, certo. Allora, lui era uno dei soci di questa Radio Calabria di cui ti raccontavo e divenne un suo pupillo. Tra l'altro racconto un'altra storia che piacerà a Domenico, perché è ambientata a Soriano, perché io facevo anche le feste di piazza con il complesso degli elettrizzanti Pino Puzzello, e una sera eravamo proprio a Soriano, conducevo io la serata ovviamente, il disjockey di Radio Calabria, a quei tempi cantavo pure, e salì sul palco presentandomi. Non dico un'esagerazione, vi assicuro che io alla fine della serata scesi dal palco di Soriano senza toccare con i piedi terra. Mi portarono letteralmente in trionfo, perché Filippo fu, come dire, la classica persona che caricò calda la piazza in maniera tale che si realizzasse questa cosa simpaticissima. Poi a quei tempi avevo qualche chilo in meno, non solo tanti anni in meno, qualche chilo in meno, quindi era più facile anche da gestire.
0: L'ironia non l'hai mai persa, l'autoironia, lo humor inglese. Io vi racconto invece un aneddoto personale. Io ho conosciuto questo grande giornalista 26 anni fa, perché negli anni 2000 Pino Scianò, che colgo l'occasione di salutare, mi diede l'opportunità prendere il posto all'epoca di Monica Mirenzio, che andava via da Onda Verde per altre opportunità, e di condurre la sua trasmissione segretissima al mattino. E tra gli ospiti che spesso avevo il piacere di avere c'era proprio Maurizio, che ha una cultura enciclopedica, nel vero senso della parola, che sa rispondere su tanti temi perché è ferrato e preparato. E non lo dico per piaceria, lo dico perché è frutto di una di uno studio, di una ricerca continua, perché questo è fondamentale, non l'ha mai abbandonato. È stato anche un innovatore, perché dalla radio poi anche al web, perché tante cose che oggi ci sono nel web Maurizio le ha fatte per tempo, le ha fatte prima ancora che altri aprissero delle strade. Tornando alla radio e alle dediche, c'è una donna della tua vita che non è calabrese, nonostante tu sia rimasto in Calabria, che è Patrizia, tua moglie, Patrizia Venturino. Come hai conosciuto e come hai convinto una genovese a sposare e soprattutto a rimanere in Calabria? Come hai fatto? Qual è il tuo segreto?
1: Questo, i misteri dell'amore fanno anche questo. Pensa, lei è una genovese, con padre piemontese, ci siamo conosciuti in Sicilia. La storia è molto legata a qualcosa che vedete alle mie spalle, ci sono i simboli del Lions. Io sono stato presidente nazionale dei giovani Lions, dei Leo, e quindi giravo l'Italia, organizzavo incontri. Lei era una vicepresidente, non doveva partecipare alla riunione in Sicilia. Il caso come che invece il suo presidente non poteva andare, lei fu costretta a malincuore e di malavoglia ad arrivare in Sicilia. Lì ci siamo conosciuti e io ho iniziato un lungo corteggiamento che ha portato poi al suo sì. E la cosa bella, perché comunque per starmi dietro, Antonio e Domenico, voi mi conoscete, bisogna essere dei matti, perché se sei una persona troppo seria non puoi stare dietro a me, e lei è stata abbastanza pazza da accettare l'idea di ricominciare tutto da capo, partire da qui. Voglio dire una cosa io, sto parlando degli anni 90, 90-92, nel 92 nasce la provincia di Vibo Valentia, c'era grande attesa, c'era grande fermento, c'erano grandi possibilità, e quindi decidemmo di fare questa scommessa, di partire dal nord, che poteva essere più comodo e più facile. E l'inizio è stato il migliore possibile. Io lavoravo per RTL, lavoravo per Telespazio, diventavo professionista, perché fino a quel momento ero stato un giornalista pubblicista, e quindi una crescita straordinaria. Cominciarono alcune mie collaborazioni anche con testate nazionali, come c'era, non so se ricordate, il giornale L'Indipendente, Il Tempo, insomma era una fase di grande costruzione, e quindi decidemmo di partire da qua. Poi ci siamo rimasti e siamo ancora qui. anche perché
0: non sai come ci sei rimasto, Maurizio.
1: Poi hai investito, c'è una collega giornalista.
0: Ecco, hai investito. E poi un'altra singolarità proprio di questo rapporto: siete una coppia anche nel mondo del lavoro. Diciamo che siete l'Albano e Romina del. Anche se poi voi siete rimasti insieme per sempre, Albano e Romina sono separati, però nell'ideale collettivo Albano e Romina dell'informazione calabrese, perché dove c'è Maurizio e c'è Patrizia. Questo è un particolare che chi non ti conosce magari non sa, ma i tanti che ti conoscono e ti ammirano sanno che dove ci sei tu c'è Patrizia. Se non c'è Patrizia è successo qualcosa di cataclismatico.
1: Sì, no, questo il fatto di essere una collega ovviamente ha aiutato. Non me ne libero mai, dal momento in cui mi addormento, dal momento in cui mi sveglio, ce l'ho sempre con me. Non oggi però, oggi non è con noi perché è a Sibari, perché noi avevamo, con la nostra televisione siamo inviati al Vinitaly di Sibari, e l'ho dovuto andare da sola, perché io mi sono fermato qui, perché stasera ho un altro impegno. Quindi una volta tanto ci siamo divisi, ma per motivi di lavoro, solo per poche ore, perché poi si ricomincia tutto da capo. E c'è uno strano gioco tra di noi. Lei è la titolare del Cristallo, la nostra casa editrice, quindi in qualche modo è il mio editore, e io sono il direttore editoriale del Cristallo, e quindi sono il suo direttore, ma soprattutto sono il suo direttore in TV, a Telespazio e su VV Press. Quindi facciamo questo gioco dove siamo praticamente comandanti l'uno dell'altro. Ed è una cosa anche questa simpatica nel mondo del lavoro.
0: Ma io penso che comandi più Patrizia, per quel poco che l'ho conosciuta, perché ero rimasta tanti anni che è diventata calabrese anche lei, comandano le donne.
1: No, è più calabrese di me, te lo assicuro che è più calabrese di me. Io in qualche modo riesco a trovare tutti i compromessi. Lei è testarda come un calabrese puro sangue.
0: E non c'è modo di smuoverla, anche se hai ragione, non ti darà mai ragione. Non ti darà, ti
1: ma dato mai. Qui ce lo può confermare Lilli, le donne vincete sempre voi, Lilli, perché avete sempre l'ultima parola.
0: Beh, chiediamoglielo, me l'hai tirato
2: fuori. No, no siempre, a veces les hacemos creer que ustedes tienen la última palabra. Pero... Bueno, la verdad que me encanta Mauricio esta historia y saber que un amor perdura y que se puede construir y que lo disfrutan y lo viven en común es muy lindo, muy lindo.
1: Sí.
2: Así que bueno, felicitaciones por eso.
0: Ecco lì, guarda, è vero questa storia che le donne diventano calabresi ovunque si trovano, cioè nel senso che hanno quel carattere anche in Argentina. Anche se tu non sei nata in Calabria, ti senti donna calabrese, di quelle che vuole comandare, che insomma vuole decidere?
1: No, attenzione Antonio, no, scusa prima di rispondere.
0: Vai, prego.
1: No, non è che vogliono comandare, loro non impongono nulla con la forza, è un'autorevolezza che hanno di per sé, sono donne.
0: Se vuoi vivere in pace è così, se vuoi vivere in pace è così, prego Lilli.
2: Sì. Sí, sí. Yo creo que en realidad la mujer normalmente es cabeza de hogar, de casa, de familia, y en el ámbito donde convive con su esposo es donde obviamente tiene más posibilidades de decidir. Entonces por eso da como esa imagen, pero no todas pueden ser así, y es muy lindo cuando uno puede compartir, dividir actividades, donde se complementan cada uno con lo mejor de cada uno.
1: Sí.
2: Y me da la sensación como que Mauricio y Patrizia tienen esa relación, que se complementan.
1: Sí, e questo è il segreto che fa vincere una coppia. Sì, hai ragione.
0: E allora, io hai chiamato in causa Domenico. Domenico, ma allora, tu te lo ricordi ai tempi della Soriano gloriosa, che Soriano Calabro in provincia di Florenza, quando teneva questi spettacoli, oppure, visto che non abbiamo la comprova, perché non ci sono articoli dell'epoca, non c'era il web ancora come adesso, quindi è vero quello che dice? Facciamo il fact check, come si suole dire, no? Il controllo della notizia.
3: Ma guarda, il problema di Maurizio è che Maurizio è nato col microfono in mano, quindi tu devi chiedere a Maurizio quanti anni ha, e quelli sono gli anni in cui Maurizio ha iniziato a fare il giornalista, il DJ, perché lui è nato col microfono in mano.
0: Sai quanti anni ha?
3: No, no, non lo dico, ma qualunque siano gli anni, coincidono.
0: Mi pare 1960.
3: È vecchietto. Non
2: dico, scusa. Ojo Domenico, cuidado, che io nací il 17 di maggio del 1960. Il 1960. Quindi Maurizio tiene solo 12 días más que yo.
3: Quindi, grazie. Quindi stavo dicendo, intanto Maurizio è nato con il microfono in mano. Sì, gli anni di Soriano sono stati gli anni belli quando noi insomma crescevamo, e anche perché Maurizio ha ricordato Filippo Stirparo e gli elettrizzanti, che erano, gli elettrizzanti erano un gruppo musicale che all'epoca andava molto bene. Lui era con loro, Filippo era una persona straordinaria, era un artista, e quindi assieme facevano veramente delle belle serate. Poi io intanto devo ringraziare, intanto tu sei il mio direttore sui giornali dove io scrivo, e Maurizio, che è molto generoso, è il mio direttore perché scrivo anche su Vivi Press, quindi posso fare qualche domanda, ma intanto vi anticipo una cosa, che tra Maurizio e Patrizia parlano tutte e due tanto, quindi quando sono assieme tu devi capire chi riesce a parlare di più. Vero Maurizio?
1: Vince Patrizia.
3: E poi, no, io intanto volevo ricordare, perché io poi vi devo lasciare, alle 9 ho questo impegno, resto altri 10 minuti. Maurizio, tra le altre cose, oltre ad essere insomma giornalista, sociologo, poi anche un poeta, scrittore, eccetera, ha fatto uno dei servizi brutti per noi, ma molto belli, molto importanti, che è andato in tutto il mondo, perché lui ha parlato del DJ, ma è il servizio, quando hai fiuto e quando sei nel posto giusto, al momento giusto, anche se quello era una cosa che è successo, è la frana di Maiorato, Maurizio. Quel servizio ti ha dato una grande notorietà, una grande visibilità, perché in pochi secondi, immagino in pochi minuti, hai dovuto avere la freddezza del giornalista, la freddezza dell'uomo di riprendere quello che stava succedendo a Maiorato e poi di farlo in modo tale che potesse essere portato in tutto il mondo. Ci vuoi raccontare un po' che cosa è successo?
1: Sì, questo tra l'altro è davvero il risultato del lavoro di coppia, perché alla telecamera era Patrizia.
3: C'era anche Patrizia, ecco.
1: Sì, alla telecamera la ripresa è di Patrizia. Noi eravamo lì, erano giorni difficili, c'era pioggia torrenziale e si stavano realizzando in Calabria una serie di frane. Arriviamo a Maierato, dove insieme a tutti gli altri si fa il servizio.
0: Diamo l'anno di riferimento, perché non tutti magari lo possono sapere.
1: Risale ormai a 15 anni fa, più o meno, se non vado errato, 15-16 anni fa, se ancora 15-16 anni fa.
3: Se non sbaglio è stato nel febbraio del 2010, quindi sono 15 anni, 16 anni fa. 16 anni.
1: Esatto. Tutti siamo andati là a fare il servizio, tutti hanno fatto il servizio. A un certo punto però mi sono accorto che c'erano dei movimenti strani in una zona precisa dell'area che era interessata. E al che, con Patrizia, uno sguardo d'intesa, diciamo, rimaniamo qui. Ci accorgiamo che in alto un traliccio dell'Enel, della luce, cade troppo velocemente. Al che ci guardiamo e diciamo, facciamo un gioco, teniamo la telecamera accesa, microfono acceso, tanto voi sapete, tra le mie tante attività c'è stato anche quello di fare il telecronista sportivo, quindi io ero abituato al microfono in diretta, non mi preoccupava il fatto di gestire il microfono in diretta, perché quando fai una telecamera della partita di calcio, lì devi andare sulla diretta, cioè proprio non ti puoi preparare. Quindi sfrutto questa mia esperienza, a microfono acceso e a telecamera pronta, e rimaniamo sul posto, sulla zona, e riusciamo a fare una cosa che ti riuscirà una volta nella vita, perché questa non ti puoi mettere d'accordo con nessuno. Riusciamo a partire, ad inquadrare la partenza della frana. Quindi noi testimoniamo proprio il punto in cui si stacca il terreno e si muove, mentre io a microfono acceso commento l'accaduto con la tensione che ovviamente vivevamo tutti, per cui io fui interprete di una tensione di tutto l'ambiente. La cosa strana, ma bella nello stesso tempo, che dobbiamo dirlo, questa frana, da un punto di vista della notizia, vale zero. Cioè, vi spiego, io chiamo una relazione e dico, ho le immagini di una frana, ah bene, sono immagini forti, ah benissimo, ma la notizia qual è? Ci sono dei morti? No. Ci sono dei feriti? No. È crollato qualcosa? No. E dov'è la notizia? Non c'è la notizia. La notizia è l'immagine. La notizia è il racconto in presa diretta. Finché non lo mostri, non cogli il valore di quello che viene fatto. E noi abbiamo fatto questa operazione, l'abbiamo resa pubblica, l'abbiamo resa a disposizione di tutti. E se io avessi messo una royalty di 50 centesimi, non di un euro, detto, di 50 centesimi, per il numero di visualizzazioni fatte, sarei un milionario. Non è così, ovviamente, perché l'abbiamo resa pubblica, l'abbiamo resa disponibile, però fatto il giro del mondo. La cosa bella è che alcune università straniere, soprattutto quelle giapponesi e finlandesi, l'hanno acquisito.
4: Ciao Attilio, buona domenica e buon programma. Un affettuoso saluto da parte mia e di Cosimo a te, a tutti i radioascoltatori, al professore cardiologo Pasquale Nesco, a tutta la tua famiglia, con grande affetto alle tue sorelle Esther e Pina, ai tuoi figli, i nipotini e a tua moglie Francesca. Veramente con grande ma grandissimo affetto da Adelaide, Australia, un caro saluto a tutti i radioascoltatori del programma Melodie Italiane, tutti quelli che ne fanno parte. Un abbraccio affettuoso da parte di Angela e
5: Cosimo.
4: Ciao Attilio, ciao.

0: This is WGBB AM 1240 and W240 DF FM 95.9 Freeport, New York.
1: Minuti primi in Europa centrale, mentre è frio e beati loro, in Argentina hanno doppio motivo di festeggiare perché è fresco rispetto al caldo dell'Europa centrale, ma è anche un grande momento perché ci sarà

0: Oh, yeah, gamba. E che ci vuoi dire, cara? Ti vedono poco pensiero, se fai una cosa.
1: E niente, gamba. Stai pensando che domani è partire.
0: E come mai?
1: Un lavoro è venuto meno e devo lasciare per un po' la Calabria.
0: E era miseria. E dove andate?
1: Dove vai? Vai al nord, gamba. Che fare? Purtroppo è giunta così. Manco te l'immagino quanto mi dispiace. La sarà terra mia.

0: Ciao a tutti, sono Romina da New York and you're listening to Melodie Italiane. Vi voglio bene a tutti. Muah.
1: Tutta la musica presente in questo programma è esclusivamente per scopi di intrattenimento ed è di proprietà degli artisti, dei loro promotori e dei produttori. Non possediamo i diritti su alcuna canzone e non intendiamo violare alcuna legge sul copyright.
2: Eccoci insieme anche in questa domenica, un caro saluto da Massimo Martire e un sentito ringraziamento da Tilio Carbone per la consueta ospitalità che ogni domenica mi permette di essere con voi sulle frequenze di Radio WGBB Long Island New York. È sempre un piacere condividere con gli italiani all'estero e con tutti gli amici della nostra musica alcune delle pagine più belle del patrimonio musicale italiano conosciuto, amato e apprezzato in ogni angolo del mondo. Beh, però prima di iniziare il nostro viaggio musicale, un pensiero lo voglio dedicare alla radio, perché appunto ne parliamo spesso che questa è un'epoca dominata dalla velocità del web e dei social network, però la radio, e lo dirò sempre finché avrò voce, la radio continua a rappresentare uno straordinario strumento di compagnia, informazione e cultura. La sua forza è quella di entrare nelle case, negli automobili e nei luoghi di lavoro con discrezione, creando un rapporto diretto e autentico con gli ascoltatori. Quindi la radio non è soltanto un mezzo di comunicazione, è una voce amica, la mia, quella di Attilio Carbone e di tanti altri conduttori, che unisce persone, accorcia le distanze e mantiene vivi legami con la propria lingua, la propria cultura e le proprie emozioni. Ma ora pensiamo alla musica. Il primo brano che ascoltiamo è Mare Mare di Luca Carboni. Ci sta, perché questo è il periodo delle vacanze, insomma c'è chi va al mare, ma la canzone ha anche un altro significato. Pubblicata nel 1992, è una delle canzoni più celebri del cantautore bolognese. Apparentemente è una canzone dedicata al mare, ma in realtà racconta il desiderio di evasione, di libertà e di serenità. Il mare diventa una metafora della ricerca di un equilibrio interiore e della voglia di allontanarsi dalle inquietudini della vita quotidiana. Il brano conquistò rapidamente il pubblico grazie alla sua melodia immediata e al testo poetico, diventando uno dei simboli della musica italiana degli anni 90. Ancora oggi viene trasmesso dalle radio durante l'estate, ma il suo messaggio resta attuale in qualsiasi stagione dell'anno. Il mare rappresenta sempre un luogo dell'anima dove ritrovare pace e speranza. Ascoltiamo Luca Carboni con Mare Mare.

Il secondo brano della nostra selezione è Vita di Lucio Dalla, pubblicata nel 1988. La canzone nasce come uno straordinario duetto tra Lucio Dalla e Gianni Morandi. I due artisti, entrambi bolognesi e amici di lunga data, diedero vita a una delle collaborazioni più fortunate della musica italiana. Vita è un inno all'esistenza, alla forza di ricominciare e alla capacità di affrontare le difficoltà con coraggio e ottimismo. Il suo ritornello è diventato nel tempo uno dei più riconoscibili della musica italiana. Una curiosità interessante è che il brano ottenne un enorme successo anche all'estero, venendo tradotto e interpretato in diverse lingue. Ancora oggi rappresenta uno dei momenti più alti della produzione artistica di Lucio Dalla e continua a emozionare generazioni e ascoltatori. E allora vediamo di emozionarci anche noi oggi ascoltando Lucio Dalla con Vita.

0: chiudiamo la nostra scaletta con una delle voci più straordinarie della musica italiana. Sto parlando di Mina con il brano E poi. Questo brano fu pubblicato nel 1973 e rappresenta uno dei grandi capolavori interpretativi dell'artista. La canzone racconta la complessità dei sentimenti, il susseguirsi delle emozioni che accompagnano una storia d'amore e la difficoltà di lasciarsi alle spalle ciò che si è vissuto. E poi mette in risalto tutta la straordinaria estensione vocale e l'intensità interpretativa di Mina, capace di trasformare ogni parola in emozione. Ancora oggi il brano è considerato uno dei punti più alti della sua immensa carriera ed è spesso reinterpretato da giovani artisti che vedono in Mina un modello insuperabile. Ascoltiamola con la canzone E poi.
1: Ricominciare.

Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Melodie Italiane. Grazie per averci seguito e per aver condiviso con noi questo viaggio tra alcune delle pagine più belle della musica italiana. Un grazie speciale va ancora una volta ad Attilio Carbone per la sua professionalità, la sua amicizia e l'impegno con cui ogni settimana porta la grande musica italiana nelle case degli ascoltatori di radio WGBB Long Island, New York, mantenendo vivo il legame con l'Italia e con le nostre tradizioni. Da Massimo Martire è tutto, vi auguro una splendida settimana e vi do appuntamento domenica prossima con una nuova puntata di Melodie Italiane per continuare insieme questo meraviglioso viaggio nella storia della nostra musica. Alla prossima, ciao!

Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, la primapagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi la primapagina.it. Le notizie, quando vuoi.

0: This is WGBB AM 1240 and W240 DF FM 95.9 Freeport, New York.
1: Ciao a tutti, sono Romina da New York and you're listening to Melodie Italiane. Vi voglio bene a tutti. Muah!
2: Tutta la musica presente in questo programma è esclusivamente per scopi di intrattenimento ed è di proprietà degli artisti, dei loro promotori e dei produttori. Non possediamo i diritti su alcuna canzone e non intendiamo violare alcuna legge sul copyright.

0: Ciao Attilio, buona domenica e buon programma. Un affettuoso saluto da parte mia e di Cosimo a te, a tutti i radioascoltatori, al professore cardiologo Pasquale Nesco, a tutta la tua famiglia, con grande affetto alle tue sorelle Esther e Pina, ai tuoi figli, i nipotini e a tua moglie Francesca. È veramente con grande ma grandissimo affetto da Adelaide, Australia, un caro saluto a tutti i radioascoltatori del programma Melodie Italiane, tutti quelli che ne fanno parte. Un abbraccio affettuoso da parte di Angela e
1: Cosimo.
0: Ciao Attilio, ciao.

0: Ciao a tutti, sono Romina da New York and you're listening to Melodie Italiane. Vi voglio bene a tutti.
1: Tutta la musica presente in questo programma è esclusivamente per scopi di intrattenimento ed è di proprietà degli artisti, dei loro promotori e dei produttori. Non possediamo i diritti su alcuna canzone e non intendiamo violare alcuna legge sul copyright. Dalle